avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa, avanti popolo, alla riscossa.